0: quando tu sei vecchio che
1: Poluci les gosta Rosket elenis
2: Hogy fakét szerelmes

Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

deve imparar, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, la lascia star, che vuoi studiar, banche Chopin, devi imparar il blanco tanto me la becca. Il monedo è in eterno.

ben, se ti ammoglieran, se dimostrare tu vuoi al ben, l'inclinación nel presentarti il tuo blanco nel far bene.

passion, di chi non ha gran che da fare. Al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trascorso. Il lacoso devi imparar, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, lascia star, che vuoi studiar.